sola ridirò di radio, son gola di ridori darido, e gli anuri murio. Rivolto si si si si saxofon, il bugo vi rivori vibrofon, i megne malhotton, poi torropon.